dal SWAT, sacino dalla scala, ma istremo. Šta misliš o nožu tu, Pavko moj tupi? Uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko